0: sua zang.
1: Meno la serve per il cercare la angelsi, il prossimo twist di star LAWRDNC, 127 66.

0: anni di chiuso.
1: Michael Echo, Uniform 51037, Uniform Bravo 15259.
2: Lima Zulu Victor 837.
3: Thank you, Francis.
4: 740 in your area.
3: 1946.